Yakasa, we Yakutu, Yami. Hallelujah. Sorry, whoa, Yami. Yakutu, Yami. Hallelujah. Yeah, sorry, whoa.